0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Yeah.

Oh, my God.

Ciao.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: France est foutue à l'eau.
1: La France est foutue à l'eau.
0: La France est foutue à l'eau.
2: The Nerd Night. La notte da intenditori.
3: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: 1, 2, 3, and...

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In Iran si contano almeno 4 morti dopo la 13ª notte consecutiva di raid aerei statunitensi. Nel mirino di nuovo le città nel sud del paese, ma le difese aeree si sono attivate anche a Teheran. Il Pentagono dichiara in una nota che l'attacco si è concentrato su obiettivi militari. L'Iran ha risposto ai bombardamenti con raid sulle basi americane in Kuwait e in Giordania. Da Washington Donald Trump è tornato a minacciare un'ulteriore intensificazione degli attacchi, mentre fonti di stampa rivelano che Teheran avrebbe respinto una proposta di tregua statunitense veicolata dal premier iracheno che era in visita ieri nel paese. Intanto cresce il timore di un ulteriore allargamento del conflitto dopo gli attacchi a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso da parte degli Houthi yemeniti alleati dell'Iran.
1: E l'escalation nel Golfo Persico pesa sui mercati finanziari. Le borse asiatiche stanno aprendo tutte in calo, mentre il greggio è tornato oltre i $100 per la prima volta da maggio. Intanto la Casa Bianca ha annunciato nella notte che da oggi scattano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su oltre 60 paesi, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Tra i paesi colpiti ci sono India, Cina e Brasile, ma anche Canada, Giappone, Gran Bretagna e Unione Europea. Le nuove tariffe entrano in vigore proprio nel momento in cui scadono i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
0: Veniamo all'Italia. L'Emilia-Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il via libera è arrivato in serata dopo una seduta a fiume. Il progetto di legge è stato approvato nonostante l'opposizione compatta dei partiti di governo. L'obiettivo dichiarato della norma, nel rispetto dei criteri indicati dalla consulta, è garantire procedure uniformi, tempi compatibili con le condizioni cliniche del paziente e pari accesso su tutto il territorio regionale.
1: Questa mattina si svolgerà l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia, durante il quale l'uomo è stato immobilizzato a terra e bloccato per braccia e gambe. Sono state diffuse le immagini riprese dalla bodycam indossata da uno dei poliziotti. Mostrano le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo, con cui Fakir era a contatto. Secondo la difesa degli agenti, proprio questo contatto renderebbe evidente che i poliziotti dovevano intervenire. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia della vittima, ha invece contestato le manovre di rianimazione perché mentre venivano effettuate Fakir era ancora legato mani e piedi. Ha anche riferito che in altri video precedenti al fermo la vittima appariva tranquilla. Intanto, dopo le polemiche sugli scontri della sera del 20 luglio avvenuti in seguito alla piazza convocata dal sindaco di Bologna proprio per Abderrahim, un'altra manifestazione è prevista per domenica nel quartiere Pilastro.
0: Ad un mese dal terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, il numero delle vittime è di quasi 5.400 persone. Le due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato più di 1.700 feriti e lasciato quasi 18.000 persone senza casa. In questi 30 giorni sono state registrate oltre 1.300 scosse di assestamento. La Banca Mondiale ha stimato in 20 miliardi di dollari i danni causati dal terremoto. Intanto le operazioni di ricerca delle vittime stanno gradualmente lasciando il posto ad una fase che si concentra su aiuti umanitari, rimozione delle macerie e ricostruzione. Le 6.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 7, le principali notizie di oggi. Guerra nel Golfo Persico, 4 i morti iraniani dopo l'ennesima notte di raid, colpiti obiettivi militari nel sud del paese, dice il Pentagono. Da Teheran sono in corso attacchi su Giordania, Bahrain e Kuwait. Cresce il timore di un allargamento del conflitto dopo gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Il petrolio intanto torna a superare i $100 al barile. La Casa Bianca annuncia nuovi dazi dal 10 al 12% per Trump servono a colpire il lavoro forzato. Tra gli oltre 60 paesi colpiti ci sono Cina, India e Brasile, ma anche Canada, Unione Europea e Gran Bretagna. Le nuove tariffe sono entrate in vigore a mezzanotte, proprio allo scadere dei precedenti dazi temporanei. Droni ucraini in Russia, due magazzini della Wild Berries sono in fiamme a San Pietroburgo. I residenti hanno riportato esplosioni e fiamme nella sede del più grande rivenditore online russo. Minori imputabili dai 14 anni e bufera sul disegno di legge approvato dal governo Meloni che criminalizza i minorenni. L'opposizione attacca ancora una norma repressiva, ma la linea della maggioranza non fa che peggiorare la situazione. Questa mattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Per la difesa degli agenti che lo hanno immobilizzato era necessario intervenire. L'avvocato della famiglia della vittima contesta le manovre di rianimazione e ribadisce: Fakir era tranquillo. A un mese dal terremoto in Venezuela le vittime accertate sono quasi 5.400, i dispersi potrebbero arrivare a 50.000. Mentre il presidente Maduro è in carcere negli Stati Uniti, l'ONU stima 37 miliardi di dollari di danni. 7:02 è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: La guerra nel Golfo Persico, 4 i morti iraniani dopo l'ennesima notte di raid, colpiti obiettivi militari nel sud del paese, dice il Pentagono. Da Teheran sono in corso attacchi su Giordania, Bahrain e Kuwait. Cresce il timore di un allargamento del conflitto dopo gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, il petrolio intanto torna a superare i $100 al barile. La Casa Bianca annuncia nuovi dazi dal 10 al 12% per Trump servono a colpire il lavoro forzato. Tra gli oltre 60 paesi colpiti ci sono Cina, India e Brasile, ma anche Canada, Unione Europea e Gran Bretagna. Le tariffe entrate in vigore a mezzanotte proprio allo scadere dei precedenti dazi temporanei. Minori imputabili dai 14 anni, il governo difende il disegno di legge appena approvato. Per Nordio facilita le indagini, per Meloni chi sbaglia deve pagare. Le opposizioni attaccano, ennesima norma repressiva contro i minorenni, ma la criminalità è in aumento e serve prevenzione. Questa mattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Per la difesa degli agenti che lo hanno immobilizzato era necessario intervenire. L'avvocato della famiglia della vittima contesta le manovre di rianimazione e ribadisce Fakir era tranquillo. È 7 e 31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In Iran si contano almeno 4 morti dopo la 13esima notte consecutiva di raid aerei statunitensi. Nel mirino di nuovo le località nel sud del paese, ma le difese aeree si sono attivate anche a Teheran. Il Pentagono dichiara in una nota che l'attacco si è concentrato su obiettivi militari. L'Iran ha risposto ai bombardamenti con raid ancora in corso sulle basi americane in Kuwait e in Giordania, sirene attivate anche in Bahrain. Intanto, mentre fonti di stampa rivelano che Teheran avrebbe respinto una proposta di tregua statunitense veicolata dal presidente iracheno in visita ieri nel paese, dopo gli attacchi a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso da parte degli Houthi yemeniti e alleati dell'Iran, da Washington questa notte Donald Trump è tornato a minacciare un'ulteriore intensificazione degli attacchi. Sentiamo il commento dell'analista geopolitico Nima Bailey.
4: Il presidente statunitense ha un po' abituato tutti a dire una cosa e poi contraddirla. Nel caso specifico però è più volte in questi oramai quasi 5 mesi di conflitto che Trump ha minacciato di annichilire, annientare completamente la civiltà iraniana. Per cui è probabile che lui debba dar conto a parte della sua base di potere nei confronti di questa guerra che oggi non sembra particolarmente riuscita da parte statunitense. Abbiamo visto in questi giorni come stia attaccando per esempio infrastrutture civili. A Teheran già in passato non è che ci fosse tanta fiducia nei confronti delle promesse di Trump e i fatti, diciamo, degli ultimi 20 giorni che ci dimostrano come il presidente statunitense abbia firmato un memorandum d'intesa per poi scientemente infrangere tutti i vari punti di questo memorandum d'intesa, questo elemento non fa nient'altro che indebolire in maniera forte, se non assoluta, la posizione della fazione favorevole al negoziato.
3: L'escalation nel Golfo Persico pesa sui mercati finanziari, le borse asiatiche stanno chiudendo tutte in calo, mentre il greggio è tornato oltre i $100 per la prima volta da maggio. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il Brent è tornato sopra i $100 al barile in una corsa a rialzo pari al 40% dalla ripresa del conflitto Iran-Stati Uniti, alimentata dal potenziale disastroso blocco dell'ingresso del canale di Suez da parte degli Houthi alleati di Teheran. La speculazione prodotta dall'incertezza sull'esito del conflitto militare investe anche il gas che, nonostante il periodo estivo, è balzato a 62 euro a megawattora, una crescita del 50% in meno di un mese. le borse sono state investite dalle vendite amplificate dai timori per le spese crescenti nell'intelligenza artificiale. Tesla, nonostante l'incremento del fatturato del 23% superiore alle attese, ha perso in borsa il 14% per il boom degli investimenti in intelligenza artificiale per oltre 5 miliardi in un solo trimestre. Google ha registrato una flessione di oltre il 6% dopo aver annunciato una spesa di 200 miliardi nell'intelligenza artificiale, 98 miliardi solo nelle azioni di SpaceX, che rimane ben al di sotto dei $130 dell'IPO e quasi dimezzata rispetto al picco di $225 registrati dopo la quotazione al Nasdaq. Un clima che alimenta la corsa dei prezzi delle materie prime, non solo quelle energetiche, quelle alimentari, i fertilizzanti e moltissime materie prime che utilizzano l'industria, di fronte all'incertezza sull'evolversi del conflitto che potrebbe mettere KO l'economia mondiale, non solo quella europea.
3: In questo quadro di incertezza economica, la Casa Bianca ha annunciato nella notte che da oggi scattano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su oltre 60 paesi che, a detta dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il lavoro forzato. Tra i paesi colpiti ci sono India, Cina, Brasile, ma anche Canada, Gran Bretagna e Unione Europea. Le nuove tariffe entrano in vigore proprio nel momento in cui scadono i dazi temporanei del 10% che erano stati introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema. Il servizio.
6: Nuovo capitolo nella politica commerciale di Donald Trump. Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% nei confronti di oltre 80 paesi che rappresentano quasi il 99% dell'importo americano. La Casa Bianca distingue ora i partner commerciali in due categorie: dazio del 10% nei confronti dei paesi che hanno leggi contro il lavoro forzato, del 12,5% per quelli che non le hanno. Il nuovo sistema prende il posto del dazio temporaneo del 10% introdotto dopo che la Corte Suprema aveva invalidato buona parte delle precedenti tariffe globali dell'amministrazione Trump, ritenendole illegali. L'amministrazione ha scelto questa volta una diversa base giuridica, considerata più solida e più difficile da contestare in tribunale. Nell'immediato l'impatto economico dovrebbe essere limitato perché le aliquote restano simili a quelle già in vigore, ma economisti ed esperti di commercio avvertono che nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuove tariffe, con il rischio di aumentare ulteriormente i costi per i consumatori americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Ci spostiamo in Russia perché poco fa un attacco con droni ucraini ha colpito due magazzini della Wildberry di San Pietroburgo che sono ora in fiamme. Le persone ferite sono tre, i residenti hanno riferito di esplosioni nella sede del più grande rivenditore online russo. Wildberries è spesso paragonata al gigante dell'e-commerce Amazon, è stata colpita da attacchi per 5 volte nell'ultima settimana. Questa notte intanto Mosca ha preso di mira la città ucraina di Zaporizhia con 5 bombe guidate, ci sono almeno 25 feriti. Veniamo all'Italia con il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato ieri dal governo. Il provvedimento, già ribattezzato anti-Maranza, estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ennesima stretta della maggioranza sui giovani, in un filo rosso che parte dal primo provvedimento del governo Meloni, quello contro i rave, e passa per il decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni la detenzione in carcere. Esulta la Lega con Salvini che rivendica la paternità di questa norma e il ministro della giustizia Nordio che afferma che in questo modo si facilitano le indagini. Per il PD invece il governo criminalizza un'intera generazione quando serve invece prevenzione. Sul tema è intervenuto anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, afferma l'ONG in una nota in cui, dati alla mano, conclude: l'imputabilità automatica non serve contro la violenza giovanile. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli, che fa parte della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
7: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quello che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che i ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
3: Andiamo a Milano. A meno di un anno da quando si dovrebbe votare per il nuovo sindaco, c'è ancora molta incertezza sui candidati, sia a destra che a sinistra. Stanno trapelando indiscrezioni, conferme e smentite. Tra chi ha dichiarato di star pensando di proporsi come successore di Beppe Sala c'è il giornalista Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa e attuale direttore di Cora Media. Sentiamo Luigi Ambrosio.
8: I primi a gioire dopo che Mario Calabresi ha detto di volersi candidare alle primarie del centro-sinistra di Milano sono stati i centristi, alcuni esponenti riformisti del PD milanese e Carlo Calenda, insieme ai suoi rappresentanti locali, a cominciare da Daniele Nahum. Calabresi è il candidato che aspetta chi pensa che il prossimo sindaco debba avere un profilo moderato. Altre candidature in campo sono più radicali: Tommaso Goisis, Lorenzo Pacini, e mentre anche la vice sindaca Anna Scavuzzo e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, entrambi espressioni dell'area riformista del PD, si dicono disponibili, si attende che rompa gli indugi il nome forte dell'ala sinistra del partito, Pierfrancesco Maiorino. Fino ad oggi ha prevalso la tattica: il PD, sia a Roma che a Milano, prende tempo fino a settembre per dare indicazioni chiare e impazzano in retroscena. È auspicabile che la candidatura per la successione a Sala venga scelta con la partecipazione dei cittadini. Mentre anche Vannacci mette un piede a Milano e grida «è la città più insicura d'Italia», soffiando sul fuoco del risentimento e del populismo di destra, contro la disaffezione alla politica, i nomi in quanto tali servono a poco, senza le proposte per affrontare i problemi importanti di cui soffre Milano. Le classi popolari, un tempo la base del voto di sinistra, subiscono la gentrificazione, l'esplosione dei prezzi, la crisi dell'abitare, il taglio dei servizi. Anche la crisi climatica colpisce soprattutto i poveri. In troppi sono via via costretti a lasciare la città. Dopo 15 anni di governo della sinistra, quello che serve oggi sono programmi chiari e soluzioni a questi problemi.
3: È prevista per questa mattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia in cui è stato immobilizzato a terra e bloccato con braccia e gambe. Le immagini della bodycam di uno dei poliziotti mostrano le mani dei due agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo la difesa degli agenti, annotati nel fascicolo dell'indagine per l'ipotesi di omicidio colposo, questo contatto avrebbe reso necessario un intervento. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia della vittima, ha replicato che Fakir non ha colpito nessuno, ha contestato le manovre di rianimazione. Mentre venivano effettuate, Fakir era ancora legato mani e piedi. Ha anche riferito che in altri video precedenti al fermo la vittima appare tranquilla. Intanto, dopo le polemiche sugli scontri della sera del 20 luglio avvenuti in seguito alla piazza convocata dal sindaco di Bologna per Abderrahim, un'altra manifestazione è organizzata per domenica nel quartiere Pilastro. Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan e 244 voti a favore, introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Il servizio di Valeria Schroeter.
9: Da gennaio 2022 al 16 luglio 2026, 75 persone sono morte nelle piscine italiane. In più della metà dei casi le vittime avevano meno di 12 anni. Secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, la media è di 16 decessi all'anno, in diminuzione rispetto alle 30 morti annue registrate tra il 2017 e il 2021. Nonostante la riduzione, i numeri sono comunque drammatici. Negli ultimi tre mesi 5 minori sono morti in piscina. L'emendamento al decreto sport si introduce in questo contesto. Ora i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard che impediscano il cosiddetto effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si è istituito anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per adeguare gli impianti pubblici. Le opposizioni hanno spiegato il loro voto favorevole come mosso per senso di responsabilità, passando però subito all'attacco del governo. A essere criticato il metodo, con l'accusa di aver portato la norma in aula soltanto all'ultimo momento, ma anche il testo, giudicato troppo generico per garantire un reale salto di qualità sul fronte della sicurezza.
3: A un mese dal terremoto che ha colpito il Venezuela, il numero dei dispersi potrebbe arrivare a 50.000 e l'ONU ha stimato in 37 miliardi di dollari i danni. La ricostruzione e la gestione dell'emergenza è resa ancora più complessa dall'attuale situazione politica, con il presidente Nicolas Maduro in carcere negli Stati Uniti. Il servizio.
10: A un mese dal doppio terremoto, oltre i 7 gradi della scala Richter, si contano in Venezuela 5.400 morti, 16.700 feriti e 18.000 senza tetto, mentre varierebbero fra i 30 e i 50.000 i dispersi, il che indica quanto sia ancora caotica la situazione, con una stima provvisoria ONU dei danni di 37 miliardi di dollari e nessun piano di ricostruzione. Con il presidente Nicolás Maduro nel carcere di Brooklyn dopo il sequestro del gennaio scorso ordinato da Donald Trump e la sua vice subentrata Delcy Rodriguez, legittimata dalla Casa Bianca, che ha visto peggiorare la propria immagine, mentre la leader della destra Maria Corina Machado, chissà perché, invisa Washington, che ha rinnovato il suo proposito di tornare a Caracas. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato l'equivalente di 386 milioni di dollari in aiuti, nulla se si tiene conto che il Financial Times la scorsa settimana ha rivelato che ammonterebbero a ben 13 miliardi di dollari i proventi del petrolio custoditi dall'amministrazione statunitense dopo che da gennaio si è incaricata direttamente dell'estrazione. Per Popolare Netto di vostro Gianni Beretta.
3: In chiusura una notizia che riguarda un amico storico di Radio Popolare. È morto ieri a Milano l'avvocato Gigi Mariani. Nel corso della sua carriera aveva difeso Pietro Valpreda nel primo processo per la strada di Piazza Fontana. In anni più recenti aveva assunto la difesa dei familiari di John Cazacu, operaio rumeno bruciato vivo nel 2000 a Gallarate dal suo datore di lavoro. Era stato difensore di parte civile dei familiari di Fausto e Iaio, impegnandosi fino alla fine nella ricerca della verità. Ai familiari le condoglianze di Radio Popolare. Alle 7:47 minuti si chiude questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Di nuovo buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Ci sono materiali sulla carreggiata tra Sasso Marconi e il Bivio con la variante di valico in direzione Firenze. Segnalate anche lavori tra Ronco Bilaccio e Aglio in entrambe le direzioni. Un veicolo è fermo sulla 12, segnalato tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Ricordo oggi sciopero dei treni fino alle 21 di questo venerdì, sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiana Italo e Trenord, che comporta modifiche e cancellazioni al servizio. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra nel Golfo Persico è ancora in vigore, l'allarme aereo scattato in Bahrain per i raid che l'Iran ha lanciato all'alba di oggi in risposta agli attacchi statunitensi. Teheran afferma di aver colpito basi americane anche in Kuwait e Giordania. Il Pentagono dichiara di aver bombardato obiettivi militari nel sud del paese. Le sirene sono risuonate però anche nella capitale, dove testimoni affermano di aver visto esplosioni nel cielo. Si contano almeno 4 vittime vicino alla città di Awaz.
1: 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in una nuova ondata di raid aerei israeliani su Gaza City. Secondo Al Jazeera, gli attacchi hanno colpito i campi profughi e i dintorni di Gaza City e uno dei bombardamenti ha provocato un incendio che le squadre della protezione civile stanno ancora cercando di spegnere. Nella giornata di ieri un altro raid, sempre nella zona dei campi profughi, ha ucciso 2 persone.
0: Sono entrati in vigore alla mezzanotte di Washington i dazi annunciati solo poche ore prima dalla Casa Bianca. Si rivolgono ad oltre 60 paesi, compresa l'Unione Europea, e hanno l'obiettivo dichiarato di colpire il lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore proprio alla scadenza dei dazi temporanei del 10% che Donald Trump aveva introdotto dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema.
1: Nella notte i centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti a San Pietroburgo e Tver in un attacco su vasta scala con droni ucraini. Ci sono 3 persone ferite e i residenti hanno parlato di esplosioni e fiamme vicino ai magazzini. È il 5º attacco a Wildberries nell'ultima settimana e il presidente ucraino Zelensky, in seguito a un attacco negli scorsi giorni, aveva affermato che i centri logistici di Wildberries supportano l'esercito russo e lo riforniscono di materiale bellico. Intanto, sempre questa notte, Mosca ha preso di mira la città ucraina di Zaporizhia con 5 bombe guidate e ci sono almeno 25 feriti.
0: Veniamo alla cronaca italiana con una notizia da poco arrivata in redazione. È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito molto gravi, vani tentativi di salvarla da parte dei medici. L'allieva era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino.
1: Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4 che frequentano lo stesso asilo sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali simili, riconducibili a un batterio generalmente diffuso in ambito ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. 3 bambini sono stati dimessi, 1 è ancora all'ospedale di Catanzaro. Il contagio si è manifestato nel nido e la struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. I genitori hanno presentato denuncia in questura e la cartella clinica del bambino è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
0: L'Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. È la 3ª regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il via libera è arrivato in serata dopo una seduta a Fiume. Il progetto di legge è stato approvato nonostante l'opposizione compatta dei partiti di governo. 8.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, una coda di 4 km in diminuzione dopo un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Un veicolo è fermo tra Valdichiana e Chiusi, sempre in direzione Roma. Spostiamoci in A12, personale su strada, lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Anche in A12 abbiamo un veicolo in avaria tra il bivio con la diramazione Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla diramazione Pisa, della Firenze Pisa-Livorno, materiali dispersi tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto, direzione Pisa. Ricordo oggi fino alle 21 è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord che comporta modifiche e cancellazioni al servizio. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Coda in A1 dopo un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma, 2 i chilometri al momento. C'è un veicolo pesante fermo tra Calenzano e il bivio con la variante di Varico in direzione di Bologna. Passiamo alla 11, anche qui un veicolo in avaria tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Sempre sulla 11, viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto la direzione Firenze. Spostiamoci sulla Fipili, diramazione Pisa, coda in uscita Pisa Nord-Est. E sul tratto principale segnalati materiali dispersi tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in entrambe le direzioni. Per i treni, ricordo, fino alle 21 di questo venerdì è in corso uno sciopero nazionale che comporta modifiche e cancellazioni al servizio. Maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Israele torna a colpire la striscia di Gaza, due palestinesi sono stati uccisi, molti altri feriti in una nuova ondata di raid aerei su Gaza City. Secondo Al Jazeera, gli attacchi hanno colpito i campi profughi nei pressi della città. Intanto in Cisgiordania, vicino a Nablus, poco fa un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento israeliano Avat Gilad e sparato contro un gruppo di israeliani. A riferirlo è la testata Haaretz, sarebbe poi intervenuto l'esercito uccidendo quattro palestinesi e imponendo il coprifuoco in diversi punti di accesso alla città di Nablus.
3: La Russia ha dichiarato di aver abbattuto 571 droni ucraini durante la notte. Nonostante le difese russe, i centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti a San Pietroburgo in un attacco su vasta scala con droni ucraini. Ci sono tre persone ferite e i residenti hanno riferito di esplosioni e fiamme vicino ai magazzini. È il quinto attacco a Wildberries nell'ultima settimana. Mosca ha anche riferito di aver danneggiato serbatoi di carburante destinati alle forze armate ucraine nel porto di Odessa. Infrastrutture portuali sarebbero state colpite anche a Izmail, Magura e Nikolaev.
2: L'Iran replica all'ultima minaccia di Donald Trump di un attacco massiccio sul paese. Colpiremo qualsiasi paese che collabori con gli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri Araghchi, partecipando in Kirghizistan alla riunione dei ministri degli esteri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. L'annuncio segue la 13ª notte consecutiva di attacchi reciproci nel Golfo Persico. Il Pentagono ha bombardato diverse località nel sud del paese, causando almeno 4 vittime. Teheran ha risposto con raid sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain.
3: I nuovi dazi statunitensi scattati alla mezzanotte di Washington sono in linea con gli accordi sottoscritti con Bruxelles. Lo fa sapere un portavoce della Commissione europea, che quindi rinnova l'impegno a rispettare la dichiarazione congiunta. Le nuove tariffe si rivolgono a oltre 60 paesi, compresa l'Unione europea, e sono entrate in vigore proprio alla scadenza dei dazi temporanei del 10%, che Donald Trump aveva introdotto dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema. La Casa Bianca le ha presentate come una misura per combattere il lavoro forzato.
2: Continuano gli incendi in Francia. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi comuni nella penisola di Cap Ferret nelle prime ore di stamattina, proprio a causa dei roghi. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. In Gironda, nel sud-est del paese, le persone evacuate sono più di 23.000 per gli incendi nella zona di Arcachon.
3: A Cosenza un 25enne è morto cadendo dalla finestra del suo appartamento dove era in corso un controllo da parte dei carabinieri. Mohamed Amin Besioud era agli arresti domiciliari per una condanna per crimini di droga e i due carabinieri lo avrebbero ammanettato dopo aver trovato 100 grammi di hashish in casa. Fonti investigative fanno sapere che Besioud avrebbe spinto un carabiniere, si sarebbe lanciato dalla finestra e sarebbe morto dopo essere arrivato in ospedale.
2: È iniziato ieri sera alle 21 il nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario indetto da CUB Trasporti SGB. Sono garantite alcune delle corse nazionali a lunga percorrenza. La lista è disponibile sui siti di Trenitalia e Trenord. Per il trasporto regionale sono garantiti servizi essenziali anche nelle fasce dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21. (Ride) 9.34, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Materiali dispersi tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci ancora in direzione Roma e un veicolo è fermo tra Chiusi e Fabbro in direzione sud. Ci spostiamo in A11, anche qui c'è un veicolo in avaria tra Pistoia e Prato Ovest direzione Firenze. In A12 ancora code dopo un incidente tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione di Livorno. Passiamo alla Firenze, Pisa Livorno, rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Infine ricordo i disagi oggi per quanto riguarda i treni fino alle 21, uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

0: ho tempo, Anita, dai, ti richiamo io stasera. Ciao.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E apriamo questo notiziario con una notizia da poco arrivata in redazione. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Dopo una violenta colluttazione, il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri. È ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché è in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.
3: In Cisgiordania, vicino a Nablus, un palestinese ha sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento israeliano Avat Gilad e sparato contro un gruppo di israeliani, uccidendone uno. È poi intervenuto l'esercito, uccidendo 4 palestinesi, ferendone altri 4 e imponendo il coprifuoco in diversi punti di accesso alla città di Nablus. L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha comunicato che a breve si terrà una riunione con il ministro della difesa e il capo di stato maggiore. Agiremo con fermezza contro i terroristi e i loro mandanti. Non permetteremo che il terrorismo in Giudea e Samaria rialzi la testa, ha affermato Netanyahu. Intanto decine di coloni hanno iniziato a fare irruzione nel villaggio palestinese di Jit, che si trova nell'area dei fatti di questa mattina, e il capo dell'esercito israeliano ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze.
2: L'Iran replica all'ultima minaccia di Donald Trump di un attacco massiccio sul paese. Colpiremo qualsiasi paese che collabori con gli Stati Uniti, ha detto il ministro degli esteri Araghchi, partecipando in Kirghizistan alla riunione dei ministri degli esteri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. L'annuncio segue la 13ª notte consecutiva di attacchi reciproci nel Golfo Persico. Il Pentagono ha bombardato diverse località nel sud del paese, causando almeno 4 vittime. Teheran ha risposto con raid sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain.
3: Pechino si scaglia contro i nuovi dazi statunitensi. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali. Le guerre tariffarie e commerciali non sono nell'interesse di nessuno, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le nuove tariffe si rivolgono a oltre 60 paesi, compresa l'Unione Europea, e sono entrate in vigore proprio alla scadenza dei dazi temporanei del 10%, che Donald Trump aveva introdotto dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema. La Casa Bianca le ha presentate come una misura per combattere il lavoro forzato.
2: Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 che frequentano lo stesso asilo sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali simili, riconducibili ad un batterio generalmente diffuso in ambito ospedaliero e portato nell'asilo dall'esterno. 3 bambini sono stati dimessi, 1 è ancora all'ospedale di Catanzaro. Il contagio si è manifestato nel nido, la struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. I genitori hanno presentato denuncia in questura e la cartella clinica del bambino è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
3: Continuano gli incendi in Francia. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella penisola di Cap Ferret nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola e in Gironda, al sud-est del paese, le persone evacuate sono più di 23.000 per gli incendi nella zona di Arcachon.
2: Non solo in Francia, anche in Spagna si è ancora alle prese con gli incendi. Il governo di Pedro Sanchez ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale nella provincia di Madrid. A favorire la propagazione dei roghi sono siccità e alte temperature che da settimane si registrano soprattutto in Europa occidentale. In Italia prosegue anche oggi un leggero calo termico che raggiungerà anche il sud. Si tratta però di una tregua temporanea. Da mercoledì prossimo il termometro tornerà a salire. 10.34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

più certo, non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno, siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro, smetti di andare avanti.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11, coda di un chilometro per un incidente tra il bivio A11 raccordo Lucca Viareggio e il bivio A11 raccordo A12 in direzione Pisa. Code a tratti sulla 1 tra il bivio con la complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna, mentre in direzione Firenze traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali dispersi sulla carreggiata tra il bivio con la 12 e l'interporto Toscano Est direzione Livorno. Sulla diramazione Pisa invece si trova un veicolo fermo tra Cascina e Navacchio in direzione di Pisa. Ancora difficoltà per lo sciopero dei treni di oggi fino alle 21, sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord, modifiche e cancellazioni. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

0: sir.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

Minori sempre imputabili dai 14 anni, il governo fa propaganda per la sicurezza sulla pelle dei ragazzini. Le opposizioni attaccano il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, è l'ennesima norma repressiva. Save the Children denuncia: la norma non farà diminuire la criminalità tra i giovani. L'intervista nel giornale radio. Intanto il Consiglio d'Europa richiama Roma per l'insufficienza di politiche contro la povertà minorile. Un bambino su 7 nel nostro paese è in povertà assoluta. La guerra nel Golfo Persico, 4 i morti iraniani dopo l'ennesima notte di raid, colpiti obiettivi militari nel sud del paese, da Teheran attacchi su Giordania, Bahrain, Kuwait e anche l'Iraq. 4 palestinesi e un israeliano sono morti in Cisgiordania durante uno scontro a fuoco, Netanyahu parla di netto terrorismo, ma secondo i funzionari palestinesi i colpi sono arrivati prima dai coloni.

0: 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. In apertura, il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che rovescia il paradigma precedente e dichiara i minori a partire dai 14 anni sempre imputabili, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ennesima stretta della maggioranza sui giovani, in un filo rosso che passa per il decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni la detenzione in carcere. Per il PD il governo criminalizza un'intera generazione quando serve invece prevenzione. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli, che fa parte della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
1: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quelli che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: Sul tema è intervenuta con una lunga nota anche Save the Children, ONG che si occupa dei diritti dei minori. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, si legge nella nota, che conclude: l'imputabilità automatica non serve a ridurre la violenza giovanile. Sentiamo Antonella Inverno, responsabile ricerca, dati e formazione di Save the Children.
2: Chiaramente un sistema che si irrigidisce non funziona bene, non fa neanche il meglio per i ragazzi e le ragazze che dentro quel sistema sono costretti, e quello che vediamo in termini esperienziali è assolutamente un insuccesso da questo punto di vista. Cioè l'ingresso nel sistema penale minorile dovrebbe allontanare i ragazzi e le ragazze da percorsi e circuiti di devianza. Quello che rischiamo è che invece li cristallizzi in questi percorsi. Se un ragazzo o una ragazza che commette un errore viene trattato sostanzialmente come un delinquente abituale, chiaramente questa è un'etichetta che è difficile togliersi di dosso e che potrebbe funzionare come una profezia che si autoavvera. Cioè, se tu mi vedi così, io allora divento effettivamente così, e se le misure che mi riservi sono misure del tutto repressive, custodialistiche, chiaramente senza un investimento sulla parte più educativa, chiaramente sarà più difficile attivare un processo di cambiamento.
0: E quindi dunque, mentre il governo criminalizza ulteriormente i minorenni, il Consiglio d'Europa richiama l'Italia per la sua mancanza di politiche per eradicare la povertà proprio tra i minori di 18 anni. Il servizio.
3: Un bambino ogni 7 in Italia vive in condizioni di povertà assoluta. Basta questo dato per riassumere il quadro tracciato dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sulla situazione della povertà infantile nel paese, che lancia l'allarme su misure e una spesa pubblica non ancora all'altezza per affrontare un problema ormai strutturale, perché i bambini rappresentano a oggi la fascia d'età più colpita dalla povertà assoluta in Italia. Un trend in aumento a causa dei salari non adeguati e del crescente costo della vita, avverte il Consiglio d'Europa. Il fenomeno ha però caratteristiche specifiche. Prima di tutto presenta disparità geografiche, con la povertà infantile concentrata nel sud, nelle periferie e nelle aree urbane svantaggiate. La povertà assoluta è più diffusa nelle famiglie con un solo genitore e in quelle con tre o più figli, ma anche in quelle in cui gli adulti hanno un basso livello di istruzione, provengono da minoranze etniche o sono stranieri. come spiega il commissario, per garantire che la prossima generazione possa vivere senza paura né privazioni, a prescindere dalla famiglia in cui nasce o dalla regione in cui vive, l'Italia dovrebbe sviluppare un piano nazionale unico, sostenuto da finanziamenti costanti, livelli minimi di servizi sociali pubblici e istruzione, adeguate indennità di sostegno al reddito, pasti gratuiti anche col supporto dei fondi europei e senza ostacoli di residenza, cittadinanza o tecnologici. Perché la povertà infantile non solo incide su ogni aspetto della vita di un bambino, dalla salute all'istruzione fino alla casa e alle relazioni sociali, ma perpetua le disuguaglianze di generazione in generazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ci spostiamo ora nel Golfo Persico, dove cresce il timore di un allargamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Questa mattina è stato attaccato l'aeroporto iracheno di Erbil, che ospita le truppe della coalizione a guida statunitense nella regione. La base del Kurdistan iracheno è stata uno degli obiettivi degli attacchi di Teheran, che ha risposto alla 13ª notte consecutiva di raid aerei statunitensi sul sud del paese. Le autorità iraniane hanno denunciato la morte di 4 persone e hanno rivendicato attacchi anche su Kuwait, Bahrain e Giordania. Hanno anche minacciato di colpire tutti i paesi che sostengono la linea di Washington. Nel mirino ci sarebbero anche le basi britanniche della regione, che sono state concesse al Pentagono. Sembra allentarsi invece al momento la tensione nel Mar Rosso dopo gli attacchi degli Houthi nella notte tra mercoledì e giovedì a 2 petroliere saudite. Oggi 2 navi hanno invece attraversato con successo lo stretto di Bab al-Mandab. Ai livelli minimi invece il traffico attraverso Hormuz. Nelle ultime 24 ore solo una nave ha attraversato lo stretto. Continuano le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Questa mattina 2 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano a Gaza City, e sempre nella mattinata di oggi nella zona di Nablus, nella West Bank, ci sono stati degli scontri a fuoco. Mi ha raggiunto in studio Valeria Schröter con gli aggiornamenti. Buongiorno Valeria.
4: Sì, buongiorno. Come dicevi, ci sono stati degli scontri a fuoco nella zona di Nablus, ma non è ancora del tutto chiaro che cosa sia successo. Tel Aviv riferisce che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento israeliano per poi sparare contro un gruppo di israeliani uccidendone uno, e a quel punto sarebbe poi intervenuto l'esercito, l'IDF, uccidendo 4 palestinesi, ferendone altri 4 e poi imponendo il coprifuoco nell'area. È arrivata anche subito la reazione del premier israeliano Netanyahu, che ha detto: agiremo con fermezza contro i terroristi e i loro mandanti. Alcuni funzionari palestinesi però hanno riferito una versione molto diversa, spiegando che la sparatoria è iniziata quando un gruppo di coloni ha attaccato il villaggio di Tel, sempre nella stessa zona, cercando di fare irruzione in 2 case. Gli abitanti sarebbero usciti per affrontarli e a quel punto sarebbe partito il fuoco dai coloni e scatenando il caos. Nel frattempo, in questo momento, decine di coloni hanno iniziato a fare irruzione nel villaggio palestinese di Jit, che si trova nella zona degli spari di questa mattina, e il capo dell'esercito israeliano ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze in Cisgiordania in seguito a quello che è stato definito un grave attacco terroristico.
0: Grazie Valeria. Noi ci spostiamo sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché le forze di difesa ucraina hanno colpito oggi uno dei principali stabilimenti militari a Kirov in Russia. Lo ha detto sui social il presidente Zelensky, spiegando che l'impianto fornisce componenti per aerei e missili utilizzati dalla Russia. Il governatore della regione ha dichiarato che 6 persone sono morte. Da parte sua Mosca ha riferito di aver danneggiato serbatoi di carburante destinati alle forze armate ucraine nel porto di Odessa. Il sindaco di Kiev ha avvertito nel corso della mattinata che in città si sono sentite esplosioni e che 4 persone sono rimaste uccise in seguito ad un attacco russo nella regione di Donetsk. Stanno suscitando una levata di scudi i nuovi dazi statunitensi entrati in vigore alla mezzanotte di Washington. Brasile, Australia e Giappone li hanno definiti ingiusti e ingiustificati. Più dura ancora la Cina: ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali, le guerre tariffarie commerciali non sono nell'interesse di nessuno, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le accuse di lavoro forzato nei paesi dell'Unione Europea sono infondate, anzi le nostre condizioni di lavoro sono migliori di quelli statunitensi, ha intanto dichiarato da Bruxelles l'alta rappresentante per la diplomazia Kaya Kallas. La Casa Bianca ha infatti presentato questa misura come uno strumento per combattere il lavoro forzato. Il servizio.
5: Nuovo capitolo nella politica commerciale di Donald Trump. Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% nei confronti di oltre 80 paesi che rappresentano quasi il 99% dell'importo americano. La Casa Bianca distingue ora i partner commerciali in due categorie: dazio del 10% nei confronti dei paesi che hanno leggi contro il lavoro forzato, del 12,5% per quelli che non le hanno. Il nuovo sistema prende il posto del dazio temporaneo del 10% introdotto dopo che la Corte Suprema aveva invalidato buona parte delle precedenti tariffe globali dell'amministrazione Trump, ritenendole illegali. L'amministrazione ha scelto questa volta una diversa base giuridica, considerata più solida e più difficile da contestare in tribunale. Nell'immediato l'impatto economico dovrebbe essere limitato perché le aliquote restano simili a quelle già in vigore, ma economisti ed esperti di commercio avvertono che nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuove tariffe, con il rischio di aumentare ulteriormente i costi per i consumatori americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito, è la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il commento di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni.
6: Un percorso iniziato 3 anni fa con 7.300 firme di cittadini emiliani che hanno chiesto alla regione di legiferare. È la terza legge dopo la Toscana e la Sardegna, e dobbiamo anche precisare che con questa legge in Emilia-Romagna si aggiungono 8 aziende sanitarie alle 11 delle altre regioni. Il fine vita in Italia dalla sentenza Cappato vede un'applicazione di quella sentenza con difficoltà, anche se 17 persone in Italia hanno potuto accedere al fine vita, ma poter accedere non deve dipendere dalla regione di residenza. Noi abbiamo depositato la proposta di legge di iniziativa popolare in tutte le regioni. Speriamo che sia approvata presto da parte di tutte le altre regioni. In Emilia-Romagna, dopo quella iniziativa popolare cambiata la legislatura, ma il testo di legge che è stato approvato ieri recepisce completamente quello che noi chiedevamo. Il Parlamento intanto è fermo su una legge che è una legge, la peggiore legge possibile, perché stromette completamente il Servizio Sanitario Nazionale, che invece è un elemento di garanzia.
0: È iniziata alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia in cui è stato immobilizzato a terra e bloccato da braccia e gambe. Le immagini della bodycam di uno dei poliziotti diffuse ieri mostrano le mani dei due agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo la difesa degli agenti annotati nel fascicolo dell'indagine per l'ipotesi di omicidio colposo, questo contatto avrebbe reso necessario l'intervento. Intanto domenica nel quartiere Pilastro si terrà una nuova manifestazione per chiedere giustizia per la morte di Fakir. Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È successo a Ramacca nel Catanese. Dopo una violenta colluttazione, il proprietario di casa ha ferito il ladro con un coltello da cucina. L'uomo è riuscito a fuggire ma è stato poi rintracciato a poca distanza dai carabinieri. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Un operaio è morto sul lavoro a Oniferi in provincia di Nuoro, aveva solo 18 anni. Il giovane si trovava all'interno di uno stabilimento che si occupa di raccolta e stoccaggio di rifiuti. La dinamica dell'incidente non è ancora chiaro. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito violentemente alla testa dalle forche di un muletto. Inutili i soccorsi. Un altro incidente sul lavoro ieri sera a Roma, dove un uomo di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. E in chiusura veniamo a Milano, dove a meno di un anno dalle elezioni c'è molta incertezza ancora sui candidati, sia a destra che a sinistra stanno trapelando indiscrezioni, conferme smentite. Tra chi ha dichiarato di star pensando di proporsi come successore di Beppe Sala c'è il giornalista Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa e attuale direttore di Cora Media. Il servizio di Luigi Ambrosio.
7: I primi a gioire dopo che Mario Calabresi ha detto di volersi candidare alle primarie del centro-sinistra di Milano sono stati i centristi, alcuni esponenti riformisti del PD milanese e Carlo Calenda, insieme ai suoi rappresentanti locali, a cominciare da Daniele Nahum. Calabresi è il candidato che aspetta chi pensa che il prossimo sindaco debba avere un profilo moderato. Altre candidature in campo sono più radicali, Tommaso Goisis, Lorenzo Pacini. E mentre anche la vice sindaca Anna Scavuzzo e l'assessore al bilancio Emanuele Conte, entrambi espressioni dell'area riformista del PD, si dicono disponibili, si attende che rompa gli indugi il nome forte dell'ala sinistra del partito, Pierfrancesco Maiorino. Fino ad oggi ha prevalso la tattica: il PD sia a Roma che a Milano prende tempo fino a settembre per dare indicazioni chiare e impazzano in retroscena. È auspicabile che la candidatura per la successione a Sala venga scelta con la partecipazione dei cittadini. Mentre anche Vannacci mette un piede a Milano e grida è la città più insicura d'Italia, soffiando sul fuoco del risentimento e del populismo di destra, contro la disaffezione alla politica, i nomi in quanto tali servono a poco, senza le proposte per affrontare i problemi importanti di cui soffre Milano. Le classi popolari, un tempo la base del voto di sinistra, subiscono la gentrificazione, l'esplosione dei prezzi, la crisi dell'abitare, il taglio dei servizi. Anche la crisi climatica colpisce soprattutto i poveri. In troppi sono via via costretti a lasciare la città. Dopo 15 anni di governo della sinistra, quello che serve oggi sono programmi chiari e soluzioni a questi problemi.
0: È tutto per questo giornale radio, una buona continuazione d'ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con una coda sulla Firenze-Pisa-Livorno dopo un incidente avvenuto tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione Livorno. Sempre sulla strada di grande comunicazione, l'Astra Signa Firenze-Scandicci, una coda in direzione Firenze. Traffico intenso anche sulla 12 a Rosignano-Barriera in direzione Rosignano-Sud. Passiamo alla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia, rallentamenti per un veicolo fermo in direzione di Firenze. E veniamo alla 1, il traffico è rallentato tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico in direzione di Bologna. Chiudiamo con lo sciopero dei treni fino alle 21 di questo venerdì, sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiana Italo e Trenord, modifiche e cancellazioni a molti servizi, maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, buon viaggio e a più tardi.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A15 invece, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina oggi 10 persone sono morte in un raid aereo russo che ha colpito Kiev in pieno giorno. Sarebbero almeno un centinaio i feriti. Lo ha detto Volodymyr Zelensky. I missili dell'esercito di Mosca avrebbero centrato un poligono di tiro dove si trovavano diversi rappresentanti dell'industria di difesa ucraina. Un altro attacco, sempre in Ucraina, su Sloviansk, ha causato altre 4 vittime. Anche in Russia ci sono stati 6 morti dopo un raid ucraino contro uno dei principali stabilimenti militari del paese, a Kirov.
3: Israele intensificherà le operazioni militari in Cisgiordania. Lo hanno annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Katz, in risposta agli scontri a fuoco avvenuti stamattina a Nablus. 5 morti, 4 palestinesi e un israeliano. Le violenze sarebbero scaturite dopo che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento, poi rimasto ucciso. Secondo il quotidiano Haaretz, Tel Aviv avrebbe anche detto all'IDF di accelerare la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi.
2: Non mi sento di smentirlo, ma non commento. Così l'avvocato dei familiari di Abderrahim Fakir, Fabio Anselmo, sulla notizia dell'attacco eseguita sul corpo dell'uomo durante un intervento di polizia. Dalla TAC emerge la morte a causa di un soffocamento dovuto alla presenza di sangue nei polmoni, il che confermerebbe la forte pressione effettuata dai poliziotti che, schiacciando il torace al suolo per 5 minuti, avrebbero provocato l'asfissia. Anche il loro legale non ha voluto commentare. Stamattina è stata eseguita l'autopsia, che darà ulteriori approfondimenti.
3: Frequentava l'istituto agrario e dunque era impegnato in un lavoro estivo, da chiarire a che titolo, Fabrizio Pittalis, lo studente 18enne morto sul lavoro stamattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese. La dinamica non è ancora chiara, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. Per i sindacati ci sono diversi punti da chiarire: se avesse o meno un contratto, se avesse ricevuto un'adeguata formazione, visto che la dinamica dell'incidente, insieme alla giovanissima età, evidenzierebbe la mancanza di conoscenza delle norme di sicurezza essenziali per stare in un parco di movimentazione.
2: L'Iran ha respinto le notizie diffuse dai media secondo cui i suoi funzionari avrebbero detto di no a una proposta di cessate il fuoco presentata dagli Stati Uniti, attribuendo invece la responsabilità dell'ultima escalation di violenza regionale all'amministrazione Trump. Oggi è stato attaccato l'aeroporto iracheno di Erbil. Le autorità iraniane hanno denunciato la morte di 4 persone e rivendicato attacchi anche su Kuwait, Bahrain e Giordania. Sembra però allentarsi al momento la tensione nel Mar Rosso.
3: Secondo il centro studi di Confindustria, inizia male il terzo trimestre. Dopo aver

0: Già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo, si legge nel rapporto sulla congiuntura flash. L'inflazione resterà alta per un po' e il canale del credito si sta irrigidendo, frenando gli investimenti. Prestiti che sono alimentati dalla domanda di liquidità per le bollette energetiche, secondo il centro studi, che prevede una nuova frenata dei consumi. Intanto il prezzo medio del pieno, in modalità self-service sulla rete stradale nazionale, ha raggiunto, secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit, i 2,161 euro al litro, superando il precedente picco registrato il 14 marzo 2022, poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
1: In Kenya una turista italiana è morta dopo un frontale con un camion. Si chiamava Sydney Serpetri ed era una fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi ed è stato fatale l'impatto con il mezzo che veniva dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria ora rimosso, si segnalano ancora code a tratti tra Firenze Scandicce e la Strassegna in direzione mare. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni, si ricorda che fino alle 21 di stasera è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni. I servizi essenziali saranno garantiti dalle 18 alle 21. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: I piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Nuovi attacchi iraniani sui paesi del Golfo. Le sirene hanno suonato in Bahrain, mentre il Kuwait ha detto di aver intercettato missili iraniani. Teheran intanto ha respinto le notizie diffuse dai media, secondo cui i suoi funzionari avrebbero detto di no a una proposta di cessate il fuoco presentata dagli Stati Uniti in settimana. L'Iran ha piuttosto attribuito la responsabilità dell'ultima escalation all'amministrazione Trump.
3: L'esercito israeliano avrebbe chiuso gli accessi a diverse città e villaggi in Cisgiordania centrale e intensificato le operazioni militari nell'area. Il contesto è quello degli scontri a fuoco avvenuti stamattina a Nablus, 6 morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Le violenze sarebbero scaturite dopo che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento, poi rimasto ucciso. Da qui l'avvio delle operazioni dell'IDF. Secondo il quotidiano Haaretz, Tel Aviv avrebbe anche dato l'ok per la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi.
2: Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale. Sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni interviene con una nota l'Unione delle Camere Penali. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, scrivono i penalisti, stigmatizzando la strategia repressiva del governo e definendo l'iniziativa dell'esecutivo come il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Il DDL sull'imputabilità dei minori è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri e dall'opposizione si è levato un coro di critiche.
3: Sono diversi punti da chiarire secondo i sindacati sulla morte dello studente di 18 anni sul lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. Innanzitutto la dinamica, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Non è chiaro se avesse ricevuto un'adeguata formazione vista la dinamica dell'incidente e da chiarire anche a che titolo lavorava nell'azienda.
2: Non mi sento di smentirlo, ma non commento. Così l'avvocato dei familiari di Abderrahim Fakir, Fabio Anselmo, sulla notizia dell'attack eseguita sul corpo dell'uomo durante un intervento di polizia. Dall'attack emerge la morte a causa di un soffocamento dovuto alla presenza di sangue nei polmoni, il che confermerebbe la forte compressione effettuata dai poliziotti che, schiacciando il torace al suolo per 5 minuti, avrebbero provocato l'asfissia. Anche il loro legale non ha voluto commentare. Stamattina è stata eseguita l'autopsia che darà ulteriori approfondimenti.
3: L'economia italiana continua a ristagnare. Nelle stime di fondo del Fondo Monetario del 2025, nel 2025 la crescita è stata dello 0,5% sostenuta dal PNRR, sarà analoga nel 2026-27. Intanto il prezzo medio del pieno in modalità self-service sulla rete stradale nazionale ha raggiunto, secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit, un nuovo record, superando il picco registrato con l'invasione russa dell'Ucraina. L'opposizione e l'associazione di consumatori contestano l'inerzia del governo sul tema.
2: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa nell'aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, in provincia di Varese, dove i due, ormai separati di fatto, vivevano in appartamenti distinti. La sentenza ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Secondo l'accusa, Gerardi avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo e una continua sopraffazione nei confronti della moglie, fino a ucciderla quando la donna aveva deciso di porre fine al matrimonio. Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e

0: profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 10 si segnalano 5 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Incidente anche in direzione Firenze al chilometro 27 con 2 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli. Città di Firenze, a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Uno studente appena 18enne è morto sul lavoro nel Nuorese. Aveva un lavoro estivo in una ditta di trattamento di rifiuti e è stato colpito alla testa da un muletto in un'area di movimentazione. Formazione, applicazione delle norme di sicurezza e contratto sono i punti ancora da chiarire, secondo il sindacato. La morte di Abderrahim Fakir si va verso l'ipotesi di un soffocamento per compressione, secondo l'avvocato della famiglia. Secondo stamattina l'autopsia, già l'attacco aveva evidenziato l'asfissia dovuta a sangue nei polmoni, che confermerebbe lo schiacciamento effettuato dai poliziotti. Per il loro legale, invece, non ci sarebbe stato alcun atto violento. Nuovi raid iraniani sui paesi del Golfo, attaccati Bahrain e Kuwait. Secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe perdendo la pazienza con Teheran. Il presidente statunitense verso il via libera a un massiccio attacco. La guerra in Ucraina, a Kiev 10 morti e più di 100 feriti nell'ultimo raid russo che ha colpito una fiera di armi della capitale. 6 morti oggi anche in Russia. I carburanti superano il picco della guerra in Ucraina. Il governo senza risorse non fa nulla per Confindustria, frenata del PIL anche nel terzo trimestre, in previsione un nuovo calo dei consumi. Il Fondo Monetario conferma le basse stime di crescita. Nuova giornata di incendi in Europa. In Francia distrutti oltre 12.000 ettari di foreste, 44.000 le persone evacuate anche in barca. La Spagna dichiara lo stato di emergenza nella regione di Madrid, al lavoro la Protezione Civile Europea. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In A12 invece 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 106 e 700 tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente ora risolto si segnalano ancora code a tratti tra Firenze Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare, con code in uscita alla Strassegna. Sulle raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori, code tra Impruneta, Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze, a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine e del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Lady J on air, solo su Radio 3 Network. Questa è una mega hit di successo, lo sarà sicuramente. Il testo è bello però, dai, è veritiero, questo sì. Sì, perché il venerdì dove andate? Ma dove andate? Ma che uscite a fare? O meglio, se proprio dovete uscire, fatelo intorno alle 21.50. Poi salite in auto e sintonizzatevi in FM sui 91.7. E chi si trovasse in Toscana, lo può fare. Oppure chiedete alla vostra app preferita di connettersi a Radio 3 Network e gustarvi il Play DJ On Air del venerdì, sempre alle ore 22. E che famo stasera? Io direi di ripartire con la seconda parte dei successi dance e super dance degli anni 90. Quindi ripercorreremo tutte le hit che ci hanno fatto scatenare e forse che ci hanno anche rotto un po' le scatole, alcune, dell'intero decennio. Ed allora ripartiamo subito con il 1990 con una hit meravigliosa. È una cover incisa precedentemente nel 1977 dal gruppo degli Earth, Wind & Fire, qui rielaborata da un gruppo importantissimo per la dance dei primi anni 90, i Black Box, i quali ci hanno regalato successoni mondiali come Ride on Time, Everybody, Everybody e Strike It Up. E naturalmente anche questo singolo, già in sottofondo dal gusto estivo, anche questo fu un gran successo. Ed allora, non voglio sprecare secondi preziosi, una puntata che parte con il botto, quindi Black Box con Fantasy, ed è subito

meravigliosa versione di Fantasy The Black Box uscita nell'estate del 1990. Ed ora un altro mega successone targato 1990. E la velocità sale, vai mordicchio, falla salire questa velocità. Timbers D con Sucker DJ.

una reppata su una base campionata di una fortunata serie TV americana degli anni 60. È un successo sicuro, eh. E proseguiamo con una mega hit di un altro gruppo anni 90 fondamentale, gli Snap, che con questa hit è non solo ballatissima, ma è stata super passata in radio, ha partecipato al Festival Bar di quell'anno e faceva anche parte come colonna sonora del film Rocky 5, quindi rimasta ben impressa nella memoria. Si è detto gli Snap con The Power.

paura di mordicchio, mordicchio, dillo che ti diverti, dai, bravo, bravo, basta, Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio 3 Network come ogni venerdì, il Play DJ On Air, e questa sera puntata dedicata alle hit ballatissime del 1990, ed infatti sul piatto gira ancora il 12 pollici di The Power degli Snap, ma ancora per poco, state tranquilli, basta mordicchio, dai.

Passaggio di disco con una hit uscita nel 1989 ma portata al successo grazie a questa bella versione remix proposta all'interno del Blonde Ambition, infamosissimo ed iconico tour della regina del pop Madonna. Il singolo in questione Express Yourself.

e tutti a fare la parodia con il corpetto e il reggiseno conico dorato made in Jean Paul Gaultier. Express Yourself di Madonna, l'abbiamo riscoperta con grande gioia, e magari rispolveriamo un'altra hit che sta per entrare, che è il gruppo degli Adamaschi. Il visual voice era Seal. Chi se lo ricorda, è Seal. E questa è la prima versione di Killer, uscita all'inizio del 1990 e riproposta da Seal nel 1991 all'interno del suo album da solista. Però questa, ripeto, è la prima versione del gruppo Adamaschi, con l'interpretazione di Seal. Quindi

E un bel trist di successi. Abbiamo ascoltato I Wanna Give You Devotion dei Nomad, Risky dei FBI Project e Groove Is In The Heart di The Light. Grandi successi discografici club, dance e pop internazionali. E concludiamo la puntata di questa sera con un artista che ha rilasciato nel panorama musicale bellissimi successi pop dance, affacciatasi sul finire degli anni 80, facendosi conoscere subito con la hit All Around The World, uscita nel 1989, e nei primi anni 90 ne fa quasi da padrona. E visto che del 1990 parliamo, questo è il singolo uscito all'inizio di quell'anno, This Is The Right Time. Lei, una voce cristallina, inconfondibile, Lisa Stanfield.

massime degli anni 90. In particolare stasera abbiamo riscoperto e ballato i dischi del 1990. E io e Mordicchio vi diamo come sempre appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 22, con gli anni 90.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di RB.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla.
4: Per Mix Anch'io.
3: Ho tatuato tibi e teschio sull'avambraccio destro.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix

0: su Radio 3 Network.
1: Entrata in discoteca con lo sguardo da serpente, come sono appena

0: Auricola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
3: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi i DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Veve e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

0: Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

0: marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
2: Radio 3 speciale dance.

antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.